0: letto e che stanotte e mezzanotte vada la palme.
1: Quella di che torrena è una canaglia, asti non vi fidate.
2: Vedetta di donne innamorata, ad ogni modo renz tengo l'invito.
3: Sposa, e mi sposa la mia che
4: per lì, e voi dice

0: fuori un straniero.
1: Chi è?
0: Non l'ho mai visto. Sembra di San Francisco.

0: M'hanno preso!
1: Perso molto!
0: Figlio di cane, mostraci la tua gloria faccia! Tu sei come Miras!
1: Son fuggito d'io! Se volete riporto sulla sua traccia!
0: Questo sol di soldato ti canna!
1: Oh, non d'inganno!
0: Conosce nostro Antilio?
1: È poco più d'un miglio alla Madonna Cagnana. Vi mostrerò la strada, il nome di mia madre, Maria Saltaga. Giuro che non l'inganno.

mi son lasciato prendere per sviarmi. Mi seguono per passo i nostri, presto il dritto un fischio, se c'è il colpo, col

0: quante?
1: Una.
0: Due.
1: Due assi e un paio.
0: Niente.
1: Pari, son chiari, evviva.
0: Ora la decisiva.
1: Sì. Taglia.
0: Prez, mi duole, devi amare parole.
1: Scarta.